Sani dani dani dani ni dani ni dani dani sani dani dani sani dani dani dani sani da ba ja ba ja ni dani da ba dani sani dani da